0: Amici, per tutto il Caribe, il terapi di Turgine che sto ascoltando è radio emisora a chi, per si che ascolta è radio emisora a chi, per sovrata è radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan alba.
1: Stony el white tal. Denham Town. Pimenta Wack.
2: Remember and do it.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascolta di radioemissora qui, per sapere radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Okay, 3, 2, 1.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan arubano.
1: Botaribe frequência nan de 88.9 Bogia FM.

0: playa que te plantea.
1: Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei te luz, come te pave di ce. Te busqué, sotte te luz, e camina, y es verdad. Sa che puto feel, sei ma tra l'album che penso che ti piace, però vuoi che ti realità, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me stesso. Un mal dia, non tu mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di dire che tiene buon dia. Se la vuoi, lo sai che è un buon dia. Sai che da poco mente, sai che da poco alma. La che cosa fai? La che carga pisana cai. La che musica. Trece pas. Non lo vida. Chi è un botà. Dio sto cubo. Una cubo vai. Dio sto cubo. Una cubo vai. Mi nome è Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal. Personal.
2: 88.9 Boa FM original.

siden nos 13 hop information per comunidad di Aruba. Naturalmente mi chiara bisa tambe cu non sti notizia cagliente ave che vento bossa notizia metà fatto ve posso ave non sti in 13 punto non pone con pancia di i c'è una gloria te guardavo bei come una gloria pa sopra ya capa di trempan Starbucks ta abri cu coffee e tambe nan tin pabo además di Starbucks coffee desayuno e merdia tin lunch tin PF Chang Olive Garden, pizza, ice cream, let us eat, tambe bakery, stay and play, tambe tinan mespe, mucha nan hunga, bobo mira película tambe, diferente película nuevo, más rápido y sabo quien anta, pues un momento especial de mañana de noche, bobo pasa na gloria, Taco Bell, soft taco, hard taco, quesadilla, pasa na Taco Bell, ahora aquí, un día Taco Bell, bo busca bo taco, bo chalupa, bo soft taco, no está guardado, Figo, Bubali y tambe Dakota, bo te gusta pasta, bo mes po crea, bo mes un pasta. Nos te vende pizza tambe, eseita na Figo, Bubali y Dakota. Redfish, arriba Sasaki, Orange Plaza. Pasa visitando un rato, pa sobra nanta guarda, arriba bo. Si, pisca, sobe di pisca, calco criollo, filete pisca, pisca cora gente, cabarrón tambe, tour, comida, dulce de la ma. Nos tiene pa una Redfish. Kowloon Restaurant, el restaurante chinés más popular na Aruba. Eseita Kowloon Restaurant. Tremendo fried rice and babo. Tremendo steak a la paria. Anto tambe potaya chicken a la paria. Nasi goreng special. Un cos completo poni pavo saborear. Bien visitando surato. Dining room tajabri. Tambe potaya. Además de dining room con tajabri. Bobo pasa tambe. Pide bo comida a 582-4950. The Grand Fest de Land of Seaport. Ta abri e ta guardavo, pa bo bin lunch, din lunch special e tinha menu regular tambe, pa bo saborear bo comida sabroso aia na The Grand Fish. Subway, eat fresh, eat healthy, e wrap, e salada e tambe e sop, cu ta bin den diferente tipo di pan. Passurato e come un Subway e ta saludable. Café Marili, comida nan criollo arubiano, esa che ta queda, net space como pasa Santana na di playa, de specie retonda, la boman dreci, bon stoba. Marina Pirata ta abri pa dinner. Marina Pirata ta abri pa dinner e nos ti invitavo, pa bo pasa, saboria bo seafood na Marina Pirata. Un tremendo lugar, pa bo saboria un bon comida sabroso e eseita na Marina Pirata. Kentucky Fried Chicken e galinha sabroso e galinha di mas duche na ruba, ta di Kentucky. Kentucky ta guardavo, passa visitando un rato, passina bo tambe, saboria bo galinha duchi, botaia es un spicy, botaia es un normal, receta normal, botaia coleslaw, mashed potato, tambe tin corn of the cup, tu recomienda una sabrosa, ta guardavo na Kentucky. Aruba su loteria, ta queda parti placa pe pueblo, loto di dia, 50.000 florin, loto 5, 210.000 florin, mini mega plus, tana prarana 360.000 florin. Seita com a rupa sua loteria. Marici Printing. É casa de imprenta. Nossa print tour shirt. Nossa tour size. Tour color. E tá print lo que como quer. E também candidato como tá desejar. 586-8989. Aiden Garden Coffee House. Tá queda na Pedra Plata. Andá abrir 8 horas e manhã. Tremendo coffee. Tremendo desayuno. Tour tá guardado aí. Na Aiden Garden. Tá queda na Pedra Plata. 8 horas te abri, te guardavo. Hardcore Fitness Center, hardcore. 4:30 caban, bobo con sasi train bo curva y teco 10 horas de anoche. Así na te abri, pasina abo no falla de mo training. Bingo Aruba, tucha domingo, bobo jugabo bingo. Compra bo 10, bota, compra paquete con bingo 10 vel, ponga 10 wega, anto 10 ganado. Eseita bingo Aruba, en enanta de un gar de bingo. Tuja domingo, de un ambiente de familia. Además de ambiente de familia, vamos a jugar también en la casa, en el trabajo, no gusta, vamos a jugar bingo Aruba. Cerveza Balache, Aruba su cerveza, tapa corrano, cerveza estacional. Buscativo, grande y también turista y local, te guste. Pringles, potato chips, sabor de un nuevo tipo de mercado. Nantín sabor de un nuevo tipo de mercado de potato chips de Pringles. Batería Duracell, la batería más usada en el mundo. Un de cubo abuyega. Den supermercado, cualquier negocio, botas allá batería Duracell. Purina es comida para bo mascota, ya bo sa, botín fresco y tapepushi, pepe chau y dog chau tapecachó.
Pro left també t'hi pavo. Pro left, sí, pro left, far left i pallet jack, su showroom te queda na Eagle Bowling. Laboratorio familiar, te queda diferente camina na Aruba. Mi t'ha invitavo, pavo passa na laboratorio familiar, anto hasi bo testan, antigeno prostático, test di colesterol, test di suku, tambe hasi bo testan di sushi per prevenire malessa di tripa, test come ti mestie anche per permesso di Dimas, tu riprova non può essere pavo nel laboratorio familiare. Wen Creek cresce di Seaport Casino, è il casino che avevo messo a visita, poi una bottega di mesa e bottega di jackpot. Molen e ambiente sta completo, tengo 3 sordi in siman, tengo 5 o 6 sordi in fine di siman, sei tana Molen. Food Fit, Birkenstock, sandalia non confortabile, bobo pia, sta di Birkenstock Store, poi tu mi contatto con un OMS. La Moderna, Pacus di Pueblo, una campagna per l'intera famiglia, e sei da La Moderna, Pacus di Pueblo di Aruba. Anto a wetin fiesta, che rato a tenere mas, chi fiesta ting aia na La Moderna. Food Fit, Birkenstock, sandalia non confortabile, bobo pia, ta di Birkenstock Store. Buscamos strafo sandalia, schuin tegenover di Setco Boulevard, e botaia da me backstage salon, cammina bobo a su neci manicure e tambe pedicure. E sei tanto professional, non è che si trabou neci. E Aruba tambe, non dubita, arriva Cool Squad da San Nicolás, McQuay, ergo na McQuay, caminda cu Built for the Extreme, ok? Ergo na 575 forin, ganga arriva ergo na San Nicolás, e sei tanto Cool Squad, tremendo ergo, gente ta gusta, e compra ergo in ang, posso ergo in ang, ah, quita ergo in ang di qualità e ergo che dura mas. E sei ta Cool Squad na San Nicolás, con un campagna ora che arriva e McQuay. E me scosta anche, e mi chiedo accordavo, arriva, mi chiedo accordavo, me sora, mi chiedo accordavo, un attimo, e mi chiedo accordavo, arriva lo che sta Iron Finance, posso ora, si può mettere un préstamo, Island Finance te aiutavo, sia botin un sogno, botin ali compra, eccetera, vale ora Island Finance te aiutavo cu esenco abo tin mester, non stai per io de pueblo pa maco 50 anni a cabo na Aruba e sempre celebrando e disfruttando, aiutando la comunità di Aruba con préstamo cu ningun cammina mas botta e e pueblo sempre a chiedere di Island Finance. E tambe Aruba, corda cu ti un campagna, ora che un campagna, un cos di weekend of restaurant week del 1 settembre. Uno può vai per esempio del ristorante di Wine and Dine e Matthews sta un dinan cu può saboria cominda e tambe saboriavo cominda, vi disfrutar di descuento nan cu nan tin pavo. Arriba e local breakfast tambe nan tin cu pavo. Mescos tambe salt and pepper cu tambe ting su comida nan e bo mestre bai bo haya e 32.50 bo haya descuento nan e bo te come plato nan delicioso cu mi ho sauce tan pa 32.50 che me bo scapurato e disfrutar di un bon comida sinta e relaja con un drink tambe tur dia di 4 full September può disfruttare di sacchi aia da salt and pepper. Allora ancora tambe riba lo che sta Kentucky Fried Chicken con il suo FLG Party e non so mette ne mas di dan tambe awe dia 4 di settembre c'è piena e tambe ta Wington Home Center timo mueble San Pablo tu lo che sta muebles di qualità. Antonio sting lay away plan, no sting tour tipo di weia, tour tipo di taio, tour tipo di glass pa bocas e bar e restaurant. Passa se conosco Wing Tun, non si tutto tipo di cache, non si bar di quartzstone, marmer, granit, non si cona pa casta anche, per esempio, cortina e hop e cos mas, non si può offrire la comunità di Aruba. Cool Squad, ne ho bisabo da San Nicolás, che ricordavo da arriva candle oil e mi ho zeta e butter corraco, tappa preto, dentro supermarket, botaia. Candle oil, Becqui Lottery e Lotteria con la decada nanta sirviendo il pueblo di Aruba, che è il numero di 14 con 2, 3, 4 cifre e premio non bon pagare.
sorteo di diario e super forte di Bequi Lottery. Ecotec e bachi grandi per si limpiezza l'anticas. Bachi non residenziali e commerciali, Ecotec tiene e ti donava un buon servizio. Altro carta vendevo autonan elettrico, ok? Autonan elettrico, autonan gasoline, diesel, autonan double cab, SUV, pickup non tambe 4x4, autonan elettrico, turco, sostimpava una altro car e non stanava un buon deal. A trovare campion ti accordavo con un jampou che cabiega, mas jampou, mas pargo saboneci, picuda, tambe tin filete pargo, nantin cabesco one steak di pargo, pa solamente 10 florin pun saco bon butal di 2 kg. E sei tena campion botingo bai busque, nan ta guarda, arriba bo, pisca cora di plato tambe tin, panduci, potahaya, frio criollo, ma inta tin pasteci, croquette, hamburger, ham and egg, juice malta refresco iced tea non ti guardavo. Smart system security tiene sistema di allarma, camera di sicurezza, patrulla na ribacaia, toma contatto con noi per noi preparare un cotteggio pavo per si ne possa chi tu ting chi che ti sali e con noi può proteggere e sigi monitor tutti i video di bo proprietà bo negozio eccetera. Oxy Plus 4 capsule per dia da rec bobita, biba bon sin suco, biba bon sin colesterol, biba bon sin pression, tour e sei bebendo Oxy Plus. Botica da Cota e tambe na botica Santa Cruz bo ta haye. Tambe che ricordavo arriba Coiman, si Coiman, tambe tei Coiman, Coiman tin tour material di construction pavo, tour material di construction, tour material per carpinteria, tour tipo di verf, tour tipo di power tools, tour tipo di screw, tour tipo di scanner, modello non di bagno, costa passi un bonito jardin, passa a visitare Coiman un rato, non ti guardavo, 17 di mattina, te cuscetto di noce, e già domingo 9:00. AirTech, tipo Airco Novo, na playa te situa, e non tambe ti Airco Nobisto Bispavo, e Airco non Midea, tabai con Champions League Special. Busca Boerco Midea 549 florin. Passina abo tambe ting Boerco Nobisto Bis di AirTech. E i pex ta che da na barcadera. Anto abo te paga bo santo, bo tambe paga bo blocchi, bo papers, bo clinkers. E tambe bo tambe paga bo cement. E nostra deliver e coqui pabo cammina tra bo di construction ta. Post Aruba and Way, di un servizio corporativo per la compagnia di courier e di boat, 5920804, ta il numero di telefono. Post Aruba and Way, di un servizio anche di manda pacchetti per la merca, cosco non sa attivare back e per sopra il pueblo tabo da PDP. Seita Post Aruba and Way. Blossoms Restaurant, ti accordavo anche con la sera e non lo avrei back pronto per sopra rinnovando. 165 sta il numero di forense. Se abbo ta improvvido un accidente, toma contatto con 165 mesora. Non ta documenta e accidente per tu così che ne sicuro di e processo per dire che vai più rapido. Arroba anche ricorda arriva A to Z Roof and Home Restorations, caminda non ta de chadak e ta dak pone dak professionale di traja con tutto tipo di dak. Tambe A to Z che ricordavo con un'altra si trovò di construction, per esempio renovation, expansion, bassa flor, muraia, tour trabou con di bel construction, nanta si 741-4810. Atco Heavy Equipment, equipo non pisa per rosa terreno, bassa edificio bou, e non sta bene tambe santo, granite stone, unwash mix stone, caliche mix, tour e materiale anche non sta bene, e non sta delivery papo tambe. Office Systems in tour cost per officina. Passa na Office Systems Aruba e vai come ordners, pen, potload, marker, stint machines, nos ting tambe, por ejemplo, nos ting tambe lessenar, adjustable, su normal, stool di set on this, passa na Office Systems pa nos ayudabo. Naci cota segura, bo vehículo, seguro di vida, seguro di entiero, seguro tambe di viaje, tour e sei, botahaya, na Nagico, Nagico Tawarda di Babo. Passa se canan e serve un pacchetto. CarQuest, te chiede una pietra plat, buon mestiere di cospa la auto, buon mestiere di wiper, buon mestiere di batteria, tira, eccetera, non ta problema. E ti un
un kart, mas é neste mesmo sobre não representar uma marca mais popular de karting na Aruba, com não machine, não kart, com não tem inana. Sei, passe não e wak quito o que não tem para oferecer. Eco gas, bote gas chiquito, nosta vendebo, yena limpe sin equipo, vai com ele. Sei, passa na Eco gas, na tanque flip, e na San Nicolás, para trás de explante de fresco, para buscar bo gas. Campeão tem champão fresco, e tem picuda, pargo, pisca corra de plato, Brasil, na tem conofes, passa na campeão filete pargo, também na tem. É um gobinho para mim, prometa beber água limpe. Yuka restaurante, bo seafood boil, bo seafood boil. Tá guardado na Yuka, bem lunch, tá abri, de 10 do sol de maridia, até com 9:30, para trás de Royal Plaza, comendo ducha, bo, anda vende oxtail, anda vende cabarrão, roti cabarrão também, e também anda vende bo queixiena, e demais tobana também, anda oferecer na comunidade de Aruba. Aruba também, me quero avisar com Bentham Valley, tá queda para trás de Royal Plaza, não tá passa, passa com o meu rato, não tem um, não tem também um local menu, um preço especial, com três course menu, tá? Então passa, não tá guardado, não olvida. Aruba, lá que me começar com alguma informação, e também, corta ali, 24/7 packages, caminda, bobo bai reservar bo ticket para bobo bai viaja, bobo bai viaja, para ir de Wendy's Boulevard e nada de situar, e a bobo viaja tranquilo para sobrar. Ademais, quando te vendemos ticket do melhor preço possível, sendo sondier para bo, não tá também assim bobo check-in. Tu recorda em tio dabo, ora ti certo recorda também na tio dabo, com tu recei, e sei tá com packages 24/7. Bueno,

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per se che ascolta di radio emissora qui, per se che radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores
1: urbanos. Bugia FM.

Bueno, c'è stata reazione di partito PPA riba e burla, secondo me, burla con segretario di Stato, comitè di intuito di Camera, dove non ne menziona lo che è importante per noi qui banda. Mi tappai seguì con más notizie, però mientras tanto noi abbiamo un comunicato anche relacionato con il reportaggio che noi pone a ori di tour guides anche riunione. Noi abbiamo una reazione del ministro René Herdei. Mi ta bubai waxe mi popuro pone de video sino lo mi lesa su mensaje. En todo caso, nos toca continuar un rato más con más noticias.